0: Seguite, seguite, seguite. Chi deve la dieta? Chi deve la dieta? Chi deve la dieta? Chi deve la dieta? Chi deve la dieta? Chi deve la dieta? Chi deve la dieta?
1: Chi deve la dieta? Chi deve la dieta? Chi deve la dieta? Chi deve la dieta?